normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Bei tempi.

Sogno così, non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

nell'alba, svaniscono perché. Quando tramonta la luna, li porta con sé.

degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.

0: Noćni džir Radio Dubrovnika.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
3: Mi scusi.
2: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.